0: Das Beste, das Beste, das Beste, das Beste. Nur im Stadtradio Meran.
1: A parte il cielo che minaccia sempre pioggia, a parte il fatto che è caduta già una goccia, e non riesco a sopportare l'indifferenza generale.

0: Hier ist Stadtradio Meran, der Sender für das Burggrafenamt mit Südtirols bestem Musikmix. Stadtradio Meran.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.